fare un po'. Amala è struna in adamma, amma durmano, amma durrassa, amala è struna in adamma.